0: Sinceramente, chi mi ha chiesto il gabinetto?
1: Your chief is 7144, 7144 at 1443.
0: Ciao, forza.